Pater nostro, caro Cicero, spizzastus in medico, via in presiata, facesse verba, precumice, asciasce a noi. Quina nostra, ciò che quattro zire, dene nuova astes, sciniate nuova cicere nostre, precumice noetem, Crescitor nostri, și nu ne duce pe noi zile, ci ne izbăvește de cel rău.